0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvischannel.tv.
1: Se da la vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
2: tanto hate, non sai di perciò. Tanto hate, non sai di perciò. Se lo perciò, non sai di perciò.
1: Io ci sono sempre per te.